Celebramus missam de memoria immaculati cordis Beate Mariae Virginis, cum prefazione prima de Beata Mariae Virgine et prece eucharistica prima.

Cristo, figli dei vivi, risultate patris, cooperante Spirito Santo, per mortem tuam mundum vivificasti, libera me,